0: Ma questa poteva essere torre magari o diavolo, poteva essere torre.
1: Fosse torre o diavolo.
2: Comprendo approssimativamente chi giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, calò!